0: 0779 30 70 70.
1: Abadeli della, Abadeli della, cuore ora
2: di Israz Chueni. Rats kvia maqba. Is ratsudzlebs dros.